0: gioia vibbia occhiale
1: e non poterla ad un re tutto sia di brillantini colore mordore. A te raccomando la stalla cantina sta fieri scudieri e capriolet.

0: Andate! Restate! Partite! Unite! Restate! Unite! Ogni bagno a te raccomando la stalla cantina!
1: Oh, questa sa che bella!
0: Va preparando dispensa cucina!
2: Oh, questa graziosina!
0: Sapieri,

0: Ancho li banchio mostrai ta ziele i terve tigre heucht o unio di scia pis ne blech ne dis et già molto lont o trondro le pasit li bait
1: usui hat mitte dec baciam tonacio togg